tian kani ansere nso na bibi bia entumi enwe peye ewo hormo arun ti abusia ebia wo pe ticket bia to akwa ko jiram wo ha ebo sad code way na ve onsa entumi ke bia star 713 star 33 star 758 ash star 713 star 33 star 7